işte sen, şosova işte sen, venire si dall'altet, di mesno mola femmina.